0: Intensa.
1: Intensa FM.
0: Intensa FM. Intensa.
2: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

0: pinciato la versione originale con monotonia che pinciate esattamente.
1: Hit Clubbing sigue subiendo.
0: Atención a este estreno Hit Club.